0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
3: Kalimera.
5: Доброе утро.
3: Goedemorgen.
6: Buongiorno.
7: 早上.
8: Dzień dobry.
9: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
10: Ciao ragazzi, ciao!
11: Ciao! Ascolta I programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio.

Così, buongiorno, buongiorno a tutti da Francesco, qua in diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.1 FM, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide, che si trova al numero 10 di Baron Place, Adelaide. Allora, carissimi tutti, vi siete svegliati bene? Ma speriamo proprio di sì, Siamo quasi a metà di questa settimana e siamo anche alla metà quasi di questo mese, maggio, maggio col mese, col bene che vi voglio, Allora, carissimi tutti, adesso sai come, cominciamo subito la giornata con qualche notizia, però prima, dopo aver ascoltato una bella canzone, prima donna, questa ce la canta Clara.

Prima donna ce l'ha appena fatta ascoltare Clara, eh? Buongiorno, buongiorno a tutti da Francesco con un programma in diretta radiofonica qui dagli studi della 5BAFM 103.1. Allora carissimi tutti, se volete anche telefonare, contattare qui in studio 82117066. Se invece ci ascoltate da tutto il mondo globalizzalmente, dovete digitare +61 882 117066. Buon mercoledì mattina a tutti. Allora cominciamo qua con una notizia, purtroppo ahimè non è delle migliori, e riguarda la sanità. Hantavirus, pensate che un turista inglese è stato isolato al Sacco di Milano, un grande ospedale di Milano, era sul volo vicino alla seconda vittima, poi anche viaggiato in Italia, test per una donna che è stata ricoverata anche a Messina, si sta cercando di, diciamo, di controllare questa situazione al riguardo del Hantavirus, che è stato, diciamo, provocato da una nave che facevano le crociere nei mari, e però adesso si sta cercando anche di controllare tutta la situazione. Pensate che questo turista, che inglese, non è solo, poi anche in Olanda 12

13 dipendenti dell'ospedale in Locodea sono stati. Poi anche Schillaci in Italia, nessun pericolo, paziente di Firenze in osservazione sino a giugno. Positivi due passeggeri USA in Francia e due casi di contatto. Mamma mia, queste infezioni che ci sono nel mondo. Però sai come succedevano anche una volta, però una volta non c'erano tutte queste informazioni che abbiamo oggi, così sai, super veloci, addirittura a pochi secondi di distanza. Ascoltiamo Oh Maria, questa ce la canta Benji e Fede. Oh Maria.

Benji e Fede, buon risveglio, buona mattinata Adelaide. Oggi è il 13 di maggio del 2026, è mercoledì precisamente. Sono 13 minuti passate ore 7 del mattino, la temperatura al momento 15 gradi, arriverà sino a 24. Bellissima giornata, per essere una giornata è quasi invernale, siamo anche alle porte dell'inverno. Allora, carissimi tutti, ahimè, purtroppo, sai com'è, il governo, questo è governo, ci ha fatto l'elemosina. Ci ha fatto l'elemosina, Pipu, mamma mia che storia, ma come si fa? Come si fa? Ma non si rendono conto, no? Vorremmi, ma come fanno? Ma non si fanno nessun problema, no? Vorremmi per annunciare queste situazioni sul budget, che mamma mia, che situazione ridicola. E sai quanta gente anche tra di voi che vi state lamentando, però non capisco perché, sai, ancora avete mantenuto il governo precedente ancora al momento. Perciò vi lamentate, però, e naturalmente lo continuate a votare. Ma new worries e be happy people. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, questo ce la canta Madama con Aranciata.

Madama ci ha appena fatto ascoltare Aranciata, bellissima canzone. Buon risveglio Pipu, buongiorno Adelaide, abbiamo qua notizie su venti di guerra, mamma mia che casini è nel mondo. Allora, pensate che Trump sempre torna alla ribalta e dice non abbiamo bisogno della Cina per sconfiggere l'Iran, dice, e su X, si chiama così questo sì, non vediamo l'ora di incontrarci, dice, col premier cinese. Ma chissà cosa ha intenzioni questo Trump, anche Cuba c'è paura di un'invasione USA, dice, cresce anche la pressione americana sull'Havana, perché sai come anche Trump ha minacciato anche Cuba, che dice dopo l'Iran si prenderà anche Cuba, si vuole prendere tutto il mondo. Ma dai, come on, questo mi sa che è un megalomane internazionale. Andiamo a ascoltare Derek con Dicono che fortifica. Derek

0: uscirà col sorriso tutta quella rabbia repressa.
1: Dicono che fortifica, cantata dal grande Derek. Sai, abbiamo qua un comunicato che ci dice, ci racconta un po' la situazione a riguardo di come la pensava Trump e come la pensa ancora. Circa 18 mesi fa è stato pubblicato un libro nel quale sosteneva che nel suo secondo mandato Donald Trump avrebbe accelerato lo smantellamento del sistema multilaterale, scatenando nuove guerre commerciali e aumentando anche il rischio di conflitti militari. Normalizzato la violazione del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti e accelerato il declino dell'impero americano, già indebolito da decenni di accessi strategici o profonde divisioni interne. Scrisse anche che il principale beneficiario di tutto questo sarebbe stato la Cina. Ma onorevole mio, è certo, perché sai, la Cina è è molto all'avanguardia, sta nelle situazioni globali internazionali e ci tiene molto all'economia mondiale. Maledetto me, non io, ragazzi, questo è il titolo della canzone, questo ce la canta Fulminacci con Maledetto me.

0: Ciao.
1: Ciao. Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati da Radio Italiana 531.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: So guys, they're asking us to do the promo.
4: Why?
5: What do you mean why? We work here now.
4: What do we say?
5: What do we say? We don't even know what we're doing here.
3: The only thing we can say is every Wednesday night
4: from 8:30 to 10:30.
6: Pensavo peggio!
5: Don't listen to us.

Rolling Stone ce l'hanno appena fatta ascoltare i The Colors, un gruppo italiano fantasticamente in gamba. Allora, carissimi tutti, buon mercoledì mattina a tutti da Francesco. Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo. Oggi è il 13 di maggio del 2026, 15 gradi di temperatura. Al momento arriverà sino a 24 gradi di temperatura. È bellissima, bellissima giornata, anche se al momento, sai, è frescheggiata. Ma anyway, allora, carissimi tutti, abbiamo qua una bellissima notizia riguardo della musica italiana. Pensate che Sal da Vinci, che ha vinto, si è classificato al primo posto proprio con la canzone Per Sempre Sì, e lui adesso sta partecipando all'Eurovision, questa big competition internazionale e mondiale. Però pensate che già la prima serata c'è il pubblico scatenato proprio a suo favore per Sal da Vinci, e c'è stata anche la sposa con una gonna tricolore. Però 5 paesi si sono ritirati in segno di dissenso contro le operazioni militari a Gaza e la disparità di trattamento rispetto alla Russia. E c'è gente anche nel mondo e nazioni che, sai, si tirano indietro per protesta, per dire, per dare solidarietà a questa situazione che sta succedendo, venti di guerra. Però secondo me sport, canzoni, tutte queste altre cose non dovrebbero avere niente a che fare con questi conflitti, con situazioni di guerra. Allora, carissimi tutti, andiamo ad ascoltare Tiziano Ferro con Sono un grande.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: accorto.
1: Sono un grande cantata da Tiziano Ferro. Allora parlevamo da quanto riguarda il Eurovision. Pensate che si è aperta a Vienna la 70esima edizione del Eurovision Song Contest, ospitata dalla Wiener Stadthalle. Anzi, la voglio pronunciare bene. Wiener Stadthalle. Poco prima dell'inizio dell'evento c'è stata una deposizione simbolica di piccole bare nella centralissima Schwarzenplatz, una città blindata da un massiccio dispositivo di sicurezza. È stata messa in atto una protesta degli attivisti pro-PAL nel giorno della prima semifinale. Allora, al via all'Eurovision di Vienna, tra le proteste anti-Israele, ecco la scaletta della prima serata. Tra i 15 artisti che si esibiscono stasera anche Sal Da Vinci, che ha fatto ballare il pubblico in sala tra urla e applausi. Grande, grande Sal Da Vinci. Il risultato è stata un'ovazione. 5 paesi, Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda, si sono invece ritirati dalle gare in segno di dissenso contro le operazioni militari della Striscia di Gaza e contro la disparità di trattamento a rispetto della Russia, esclusa dall'ESC dopo l'invasione dell'Ucraina del 2022. Allora, ci sono molti paesi europei, si sono tirati indietro, però è l'Italia. Sai com'è? Che l'Italia tira avanti, è anche giusto che sia così. Allora, carissimi tutti, la testa gira, cantata da Fred De Palma e Anita Emiskilla. La testa gira.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.

0: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
2: Ciao ragazzi, ciao!
3: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5 EBI dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5 EBI. Programmi presentati da Radio Italiana 531.
4: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
5: Uno sponsor di questa stazione.

Cuoricini ce l'hanno appena fatto ascoltare i Coma Cose. Buon mercoledì mattina a tutti da Francesco, qua in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM in Digitu IBI Wall, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide. Allora, carissimi tutti, qua abbiamo una notizia, questa viene da Roma. Pensate che un turista si tuffa nella fontana di Trevi, multa da 500 euro a Daspo Urbano, Un turista neozelandese, dopo aver aggirato i divieti, si è tuffato nella fontana di Trevi e la bravata le è costata però cara. Al trentenne 500 euro di multa, e un Daspo Urbano. La scena del tuffo è stata filmata e rilanciata sui social, diventando virale in poche ore. Però, sai, forse lui ha donché di questa situazione di multe. Lui dice: io mi posto e così forse faccio anche mani. Tu con chi fai l'amore, cantata dai Connection? Tu con chi? No, tu, naturalmente, la canzone.

0: So guys, they're asking us to do the promo.
1: Why?
2: What do you mean why? We work here now.
1: What do we say?
2: What do we say? We don't even know what we're doing here.
0: The only thing we can say is every Wednesday night
1: from 8:30 to 10:30.
3: Pensavo peggio!
2: Don't listen to us.
4: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
5: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
6: Ciao ragazzi, ciao!
7: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
8: Buon mercoledì, ebbene sì, il programma finisce qui e si chiama anche proprio così. Avete ascoltato un programma in diretta radiofonica dagli studi della 5EBI 103.1 FM in compagnia con Francesco e dalle 7 alle ore 8, 54 minuti passate alle ore 7 del mattino, 15 gradi di temperatura, al momento arriverà sino a 24 gradi. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with Border. Ciao ciao a tutti e buona giornata.